0: basta il tempo di un fiore.
1: Questa è
2: Radio Serena.
3: Ancora buon pomeriggio da Radio Serena e da me che sono Mariano. Vi ricordo il 347-7272-274 perché tra poco vi voglio parlare un po' di ferie, magari ne parliamo insieme. Prima però Somber e poi una canzone bellissima degli YouTube.

Sometimes you can make it on your own, you due qui su Radio Selene 17:14. Come va là fuori? Tutto bene? Allora, dovremmo andare in ferie ogni due mesi. Ma va? Serviva una ricerca per dircelo, serviva una ricerca, vabbè. Allora no, perché noi, soprattutto noi italiani, consideriamo le ferie come questa grande parentesi estiva, no? Agosto, per esempio, in Italia non lavora nessuno, tranne noi ovviamente, caro Gigi. Cioè si spegne tutto e quindi restiamo per mesi a pensare quando arrivano le vacanze e poi stacco davvero. Ecco, c'è uno studio di un oncologo e una psichiatra che si chiama, l'ho tradotto in italiano, massimizzare il riposo, la superiorità delle vacanze frequenti per delle performance migliori. Che cosa dice? Dice proprio che le pause brevi e frequenti sono più efficaci di una lunga vacanza concentrata in un solo periodo. Anche perché quando tu poi fai, che ne so, 2-3 settimane di vacanza, torni e tornare è difficilissimo, cioè diciamocelo un po', no? Il punto qual è di fare delle vacanze? A cosa dovrebbero servire le vacanze? Interrompere quel, diciamo, ciclicamente l'esposizione allo stress lavorativo. Ecco perché dicono ogni due mesi dovremmo farci un weekend, 2 giorni, staccare un attimo, ecco. Si può costruire un lavoro da cui non dobbiamo fuggire ogni volta? No, io volevo chiedermi una cosa un po' più leggera, ecco. Non so, voi ogni tanto riuscite a staccarvi le ferie così, ogni tanto prendete e andate. Dove ve ne andate? 347 7272 274. Con gli occhi

senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre qui su Radio Selene. Allora, dovremmo andare in ferie ogni due mesi, eravamo partiti un po' da questo, in questa terza ora, per quanto mi riguarda qui su Radio Selene. Non è facile riuscire a prendere, a staccarsi due mesi dal proprio lavoro, ma come ho detto bastano due giorni, non è che serve, cioè lo dice la scienza, serve due giorni ogni due mesi, due tre giorni, un weekend ogni due mesi. Allora, per esempio, c'è il catastrofico Gigi D'Andria: io non ce la faccio a staccare ogni due mesi perché ho troppe responsabilità. Lo so, però è proprio questo il punto, che ogni tanto dovremmo fare uno strappo alla regola. Invece Angela da Trigiano dice: io insieme al mio compagno mi sono imposta 2-3 piccole vacanze all'anno, ok? Mi scrive: a maggio siamo andati a Malaga. Lo sai che mi hanno detto che Malaga è molto, magari non in questo periodo, però Malaga mi hanno detto che è molto bella. A settembre weekend a Monaco di Baviera. Vedi, è proprio questo il concetto, è godersi quelle piccole cose, non serve andare chissà dove. Nessuna colpa, anche se Coez e Fraquintale si chiedono: che colpa ne ho?

Porto Rico, Ricky Martin, She Banks. Tra l'altro, a proposito di Porto Rico, questa sera e domani allo stadio San Siro di Milano c'è il fenomeno degli ultimi due anni, cioè Bad Bunny. Vabbè, parliamo un po' di noi italiani, di noi, io anche di me, perché anche io sono stato fuori sede, parlo sia di studenti ma anche di lavoratori o gente che è in cura, perché forse la volta buona per il voto fuori sede. C'è stato l'ok unanime della Camera con 353 sì, nessun contrario e parere favorevole del governo al subemendamento, che si chiama così, per il voto ai fuorisede. Allora, se la legge entrerà in vigore in occasione di elezioni politiche, europee e per il referendum, chiunque per motivi di lavoro, studio o cura si trovi temporaneamente in un comune diverso, per esempio da quello di residenza, per esempio in Puglia, potrà votare dove si è domiciliati facendo richiesta in registro ad hoc per i fuorisede. Questa, devo dire, finalmente è una bella notizia, perché metti cioè, tanti pugliesi che vivono fuori, insomma, e che possono tornare tutte le volte, spendere centinaia di euro per tornare, per prendere un treno, un aereo. Ne abbiamo lette nel corso di questi mesi, quindi basta, anche basta, portiamola a termine. Va bene, qui su Radio Serene dal 2024 c'è Ariana Grande, si chiama così, questa è Yeah.

Dancing Cool and the Gang dal 1982 qui su Radio Selene. Qualche giorno fa, due date ancora a San Siro, c'era Bruno Mars che si è presentato con una Vespa e quindi è diventato Bruno Vespa. Vabbè, capita. Questa è nuova, si chiama Oh My Soul.

0: me. Ancora buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene. Vi voglio raccontare di un appuntamento imperdibile. Domani, sabato 18 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Bari Max per un pomeriggio tutto da vivere, per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfittate dei saldi estivi di Bari Max e scoprite le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Vi aspettiamo e vi aspetto sia io che sono Mariano insieme a Maria Rita domani sabato 18 luglio al parco commerciale Bari Max. Noi di Radio Selene vi racconteremo tutto in diretta e sui social dalle 18 alle 20.
1: Questa è Radio Selene.
0: 17:49, scaduto il tempo per quanto mi riguarda in questo pomeriggio qui su Radio Selene, ma tranquilli, ci sentiamo domani dalle 18 alle 20 al parco commerciale Bari Max insieme a Maria Rita. Grazie Gigi Savoni in regia, tra poco c'è Paola. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao aglio.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e buon venerdì 17 di luglio. Sì, un accostamento che per chi teme un po' la sfortuna è stridente. Buon venerdì 17. Ma tanto noi non siamo scaravantici, tanto abbiamo più volte ricordato come la sfortuna, se ti vuole beccare, ti becca pure in un giorno qualsiasi, non è che aspetta il venerdì 17. E allora, e con questo stato d'animo che vogliamo abbracciare il weekend che finalmente è qui ad un passo da noi. Buongiorno a Silvio Tempesta che seguirà e dirigerà tutta la parte tecnica. Buongiorno a chi mi ha preceduto, Maria Rita ed Ilia che mi ha passato la linea. Buongiorno a tutti voi che non vedete l'ora di vivere questo venerdì insieme a noi di Radio Selene. E allora partiamo!

perché siamo arrivati al weekend e perché continua a fare tantissimo caldo. Per fortuna riusciamo a ritrovare la retta via stando insieme qui su Radio Selene. Buon venerdì a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Buongiorno da Rebecca. Saremo insieme sino alle 13 qui su Radio Selene, dove tra poco ascolteremo l'inconfondibile voce di Tina Turner. Ma ripartiamo dai pinguini tattici nucleari.

Adesso buongiorno a tutti coloro che sono appena approdati qui su Radio Selene. Saluto anche i turisti che per caso magari, che ne so, sul taxi o in viaggio ci stessero ascoltando per la prima volta. Ciao, piacere di conoscervi. Se volete riportarci con voi a casa, vi ricordo di scaricare l'app di Radio Selene come souvenir pugliese, sempre gradito. A proposito di vacanze, di mare, voglio raccontarvi quello che è accaduto a Porto Cesareo qualche giorno fa. Perché? Perché nel weekend andiamo tutti quanti a mare e ci rilassiamo, a volte capita, sul materassino, ci godiamo, soprattutto se il mare è calmo, quella brezza leggera magari, quel mare piatto, però può capitare, tanto è il relax, di addormentarsi, e questa è una cosa molto pericolosa. Sentite cosa è accaduto a Porto Cesareo qualche giorno fa. C'era per fortuna Luigi Cazzella, il bagnino di 25 anni di un lido di Porto Cesareo, che era all'opera, al lavoro, altrimenti questa storia sarebbe potuta finire diversamente. Perché? Perché un ragazzino piccolino di circa 9 anni ha preso sonno sul suo materassino ed era arrivato al largo della spiaggia libera, a circa 250 metri dalla riva. Quando poi si è svegliato e se ne è accorto, era in stato di fortissima agitazione, confermo 9 anni soltanto, quindi piccolino. Il primo tentativo di recuperarlo è stato fatto dal padre del ragazzo, che però non è riuscito a raggiungere il figlio e quindi ha chiesto aiuto al bagnino del lido accanto alla spiaggia libera, che per fortuna è intervenuto prontamente per recuperare il ragazzo, è salito subito sul pattino di salvataggio e non con poche difficoltà è riuscito a raggiungere questo turista, che poi era un turista, questo ragazzino, che finalmente è stato riabbracciato dai suoi genitori. Quindi amici, morale della favola, rilassatevi sì sul materassino, ma occhio a non prendere sonno, oppure legatevi ad una boa.

Gatti e Max Pezzali come nei film. Ecco, a volte ci sono queste scene da film che effettivamente ci fanno preoccupare. Una storia simile e diversa allo stesso tempo su quelli che sono i pericoli, ecco, che si nascondono nel mare, è accaduta a San Foca, laddove martedì mattina su questa spiaggia più o meno vicino a Melendugno una turista di 62 anni ha rischiato di annegare a causa del mare agitato, quindi il problema è esattamente opposto. Poi c'era un forte vento di tramontana. Anche in questo caso la donna, che era stata trascinata un po' più a largo dal risucchio delle onde, non riusciva più a tornare a riva ed è stata salvata dalla bagnina. In questo caso è Elisa la protagonista e anche l'eroina di questa storia, che si è tuffata in mare, l'ha raggiunta e l'ha riportata in sicurezza sulla spiaggia, laddove poi sono intervenuti i sanitari del 118, l'hanno riportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Ecco, tutto è bene quel che finisce bene. Questo intervento della bagnina Elisa ha evitato conseguenze ben più gravi, ma questo per ricordarvi di fare molta attenzione.

0: spazio in questo nostro appuntamento mattutino che ha in sé delle sorprese. E arriva puntuale la nostra rubrica del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene, esattamente così, qualcuno ha prenotato una sorpresa per qualcun altro. Quel qualcun altro è una donna ed è la protagonista del nostro B-Day. Proviamo a raggiungerla che squilli il telefono e questo è il primo step. Il secondo step è, speriamo, che chi ha prenotato questa sorpresa abbia creato una scusa per far stare la protagonista vicina al telefono in modo tale che possa risponderci. Perché lei non lo sa che riceverà questa chiamata, è tutta una sorpresa. Vediamo, intanto vi dico che andiamo in quel di San Girolamo, così restringiamo il campo. Chissà se la protagonista ci sta anche ascoltando e quindi a questo punto avrà capito che stiamo parlando di lei. Oppure sta già festeggiando al bar con... Pronto? No, speravo avesse risposto, no? Falso allarme. Squilla, squilla ancora. Intanto ricordo i ganci che devono aiutarci. Dovete creare, non so, una situazione, una scusa in modo tale che alle 11.30 loro stiano già col telefono in mano o comunque siano lì lì a giocare, a rispondere a qualche messaggio, sennò poi noi non riusciamo a recapitare i vostri auguri. E allo stesso tempo vi ricordo che se volete fare una sorpresa potete prenotarla chiamando lo 080 898 1188 in orario d'ufficio e la redazione provvederà alla vostra sorpresa. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Margherita, questo regalo era per te, speriamo che comunque ti arrivino i nostri auguri. Margherita, che è una persona amatissima in quanto gli amici Maria, Lella la Bruna, Lella la Bionda, Margherita, Anna, Maria, Rosanna e tutti gli amici della tua comitiva volevano farti tanti auguri con un messaggio bellissimo, che è questo: nel giardino della nostra vita sei il fiore più raro e la tua amicizia è il nostro rifugio sicuro, con te ogni giorno è più luminoso. Devi essere proprio una persona speciale, Margherita. Ti mandiamo lo stesso i nostri auguri e un caro abbraccio infinito. E vi ricordo che il B-Day torna questo pomeriggio alle 17.30.
1: Stai ascoltando?

Lover Prince nel 1980 ascoltavamo per la volta questo brano ed oggi nel 2026 è ancora bello condividerlo con voi. Ed ora una novità invece che ci porta proprio gli ultimi giorni, Disco Bambino con Neil Rogers e Sophie Ellis Bextor, una sonorità influenzata dagli anni 70 e 80. Si chiama Dancing Without You.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Buon venerdì a chi a quest'ora fa uno spuntino, a chi si gode un secondo caffè, a chi invece ha bisogno di un gelato per rinfrescarsi e a chi si vuole godere tutta la nostra musica. Tra poco ascolteremo Jovanotti, ma ripartiamo da Another Talk to You.

di questo venerdì, ed ora il pensiero va a tutti coloro che si sentono sotto pressione, schiacciati dalle responsabilità quotidiane. Ecco, a questo senso di malessere contrapponiamo la musica, che è la vera salvezza. E allora i Queen, Under Pressure.

di droga, Emma Marrone e Fabri Fibra qui su Radio Selene. Allora, buongiorno a tutti coloro che ci hanno appena raggiunto. Amici, tra poco avremo in collegamento Agnese Cacciola, che è il suo nome all'anagrafe, ma che tutti conoscono come Neja, la regina del pop e della dance, una cantante che ci racconterà molto di più di quello che sappiamo. E allora, restate con noi.

0: nostra buongiorno in questa nostra mattinata. Ad un passo dal weekend viene la voglia di ballare, di divertirci. E allora il brano che stiamo per ascoltare è un grande successo della musica dance ed è Restless, Neja.
1: I don't know why we're so restless. I know you know that it's true. I don't know why we're so restless.

0: situazione non è migliore, quindi preparati.
1: Bene.
0: Perché dico preparati, amici di Radio Selene, Neja questa domenica sarà a Palazzo Beltrani con un bellissimo spettacolo dove la sua voce internazionale incontra l'armonica di Giuseppe Milici e vi porteranno insieme in un viaggio tra jazz, grandi successi, le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Sarà un viaggio bellissimo che però voglio fare raccontare a lei, Neja, che cosa possiamo aspettarci per questa domenica?
1: Spero molta emozione, perché insomma io sono conosciuta per la musica dance, ma il mio vero amore è la musica acustica, jazz, eccetera, quindi io sono super onorata di avere questa opportunità di spendere la mia voce anche in altri generi musicali e insieme a dei musicisti eccelsi, quindi Giuseppe Milici è un armonicista siciliano fantastico che veramente fa innamorare. Il repertorio sarà comunque abbastanza pop, nel senso che tutti i brani sono super conosciuti. Non vorrei spoilerare tutta la scaletta, però comunque ci saranno anche il resto del set game in versione acustica più jazzata, e poi come dice giustamente tu ci saranno alcuni brani di Brooke Bacharach, Nina Simone, e poi faremo altre cose che appunto non voglio spoilerare perché sennò
0: teniamo la sorpresa. Però sarà uno spettacolo unico che vi invito a vedere. Ecco, a proposito, lo dicevi proprio tu sei conosciuta per essere la regina della pop, della dance, però questo è un po' un ritorno alle origini, perché tu inizi a suonare da piccolina e proprio il tuo amore nella musica parte dal jazz e dal gospel, leggevo.
1: Sì, io sono diciamo entrata nel mondo della musica come hobby, come passione, attraverso il jazz, perché ho studiato una scuola di jazz molto rinomata a Torino e poi ho fatto anche partecipazioni in vari gospel group, sia musica vocalista, quindi solo con sei elementi, sia con grandi gruppi di tanti elementi, quindi io sono innamorata della voce da tutti i punti di vista, quindi ogni genere musicale ti permette di sviluppare e affrontare alcune caratteristiche che magari facendo un genere solo non riuscirei comunque ad approfondire.
0: E allora amici, noi vi invitiamo questa domenica a Palazzo Beltrani, Neja vi aspetta con il maestro l'armonicista Giuseppe Milici, e per anticiparvi un po' quello che potrete ascoltare abbiamo un piccolo medley, una piccola anticipazione che sicuramente vi farà venire ancora più voglia di non perdere questa serata. Grazie Neja, un bacio, ti aspettiamo qui in Puglia.
1: Vi aspetto anch'io, un bacio grande, a presto.

Questo è lo spettacolo che potrete godere a Palazzo Beltrani, Jazz a Corte, questa rassegna che vede protagonista Neja, come dicevamo, con il maestro Giuseppe Milici, e proprio a partire dalle 21 loro vi faranno vivere questo viaggio tra pop, musica internazionale, arrangiamenti nuovi, quindi mi raccomando, l'invito è esserci, non fatevelo raccontare. Ed ora la la la.

Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: amici di Radio Selene, oggi è venerdì e nell'augurarvi buon venerdì vi ricordo di organizzarvi nel migliore dei modi per questo weekend, perché noi di Radio Selene vi aspettiamo con il nostro Beach Tour.
1: Beach Tour 2026!
0: Eccoci, sì, lo facciamo ogni weekend. Siamo pronti per incontrarvi sulle spiagge più belle della Puglia. Con il nostro Beach Tour 2026 noi di Radio Selene mettiamo tutto nel furgone e veniamo a trovarvi direttamente in spiaggia, laddove faremo la radio in riva al mare, daremo vita a tantissimi giochi che vi permetteranno di vincere dei premi, dei gadget, e rideremo un sacco e scatteremo delle foto, registreremo delle storie. Tutto questo accade all'interno del nostro Beach Tour. Cercate la tappa più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. E allora, dove potete venire a trovarci? Prossima tappa del Beach Tour, questa domenica 19 luglio, io vi aspetto a Lido Gogò a Campo di Mare, San Pietro Vernotico. Ma vi do anche un'anticipazione, così vi potete organizzare come si deve. Venerdì 7 agosto vi aspetto a Lido VR Beach Club ad Ostuni, in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzione di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è Radio Selene. Let me tell you.

cura per me, sei tu la cura per noi, Giorgia. È sempre bello riascoltarti qui in radio. E poi sono felice di annunciare delle novità. Questa è quella con la quale Katy Perry decide di abbracciare il lato più rabbioso della sua anima. Watch it burn, Katy Perry.

eccoci in questo nostro venerdì, quasi al termine del nostro appuntamento. Facciamo un salto indietro nel tempo. Uno di quei brani che ballano anche coloro che non si definiscono ballerini, magari in spiaggia, magari in una serata danzante. Una baciata di avventura con Obsessione.

Questa ossessione non è mai andata via, perché continuiamo costantemente ad ascoltarla almeno una volta durante una festa di avventura qui su Radio Selene. Buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine di questo nostro venerdì mattina insieme, amici. Ovviamente solo una arrivederci, perché domenica torno in diretta con il nostro beach tour dalle 10 alle 13. In questo caso iniziamo a darci il buongiorno un'ora prima, e anzi vi invito anche a venirci a trovare. Sarò con tutta la squadra Lido Gogo a San Pietro Vernotico. Nel frattempo vi lascio alla programmazione di Radio Selene con tutta la musica, il Vivi e Rivivi, e un attimo prima va la linea al GR dalla Puglia con tutte le notizie del nostro territorio. Grazie a Silvio Tempesta per aver guidato e seguito tutta la parte tecnica, e a tutti voi buon weekend. Ciao.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 18 luglio 2026 è il 199esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:41. I santi del giorno sono San Federico di Utrecht e Sant'Emiliano di Durostoro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 luglio del 64 un grande incendio devasta la Suburra di Roma. Secondo la leggenda, l'imperatore Nerone suonava la lira e cantava mentre osservava il rogo. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo personale manifesto, il Mein Kampf, attraverso il quale espone il suo pensiero politico delineando il programma del Partito Nazionalsocialista sotto forma di un'autobiografia. Nel 1968 Robert Noyes e Gordon Moore fondano a Santa Clara, in California, la Intel Corporation, destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1997 viene sviluppato, grazie all'americano Dave Weiner, il software che darà vita ai blog. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 luglio del 1976, alle Olimpiadi di Montreal, la rumena Nadia Comăneci, ancora 14enne, è la prima ginnasta a meritare 10 ai Giochi Olimpici, dopo un'esecuzione perfetta alle parallele asimmetriche. E nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente lungo la discesa del Col de Porte d'Aspé, muore il ciclista 25enne Fabio Casartelli. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 luglio del 1980 Gianni Togni è primo in classifica con Luna. Nel 1993 Gli Spari Sopra di Vasco Rossi è in vetta alla Hit Parade. E nel 2008 Caparezza incide Vieni a ballare in Puglia. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nelson Mandela, nato a Mviso il 18 luglio 1918 e scomparso a Johannesburg il 5 dicembre 2013. Politico e attivista sudafricano, presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999, antagonista dell'apartheid, insignito del premio Nobel per la pace. E ricordiamo anche Frank Rame, nata a Parabiago il 18 luglio 1929 e scomparsa a Milano il 29 maggio 2013. È stata un'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana. E ricordiamo Gino Bartali, nato a Ponte Aema il 18 luglio 1914 e scomparso a Firenze il 5 maggio 2000. Ciclista su strada e poi dirigente sportivo italiano, è stato il più famoso e fiero rivale di Fausto Coppi. Compie oggi 79 anni il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ne compie 59 l'attore, regista e produttore cinematografico statunitense Vin Diesel. Spegne 57 candeline Frankie Energy, tra i più amati rapper italiani e produttore discografico. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 luglio 2003 di Sandro Ciotti, grande personaggio della storia del giornalismo italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che beni di fortuna passano come la luna.
0: Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente colpi di fortuna in vista, il che vi costringerà a contare solo sulle vostre forze per raggiungere gli obiettivi. Anche se il cammino si preannuncia faticoso, la tenacia vi premierà presto, portando anche i primi benefici economici. Toro, il giorno si presenta intenso e colmo di possibilità. L'amore potrebbe portare sorprese impreviste, mentre in ambito lavorativo un approccio strategico vi porterà al successo. Gemelli, l'orizzonte appare vasto e pieno di promesse. Siate pronti a cogliere ogni opportunità di crescita personale o professionale. L'amore richiede che siate presenti e pronti ad andare oltre i confini conosciuti. Cancro. In questo periodo potreste avvertire un calo di stimoli e della banale routine. Evitate quindi di avviare progetti complessi che richiedono massima lucidità. La fortuna vi sorriderà solo se saprete giocarvi bene la carta del gioco di squadra. Leone, con determinazione riuscirete a realizzare i vostri obiettivi lavorativi. In amore, piccole espressioni d'affetto arricchiranno il legame con il partner. Il benessere deriva dal mantenere un giusto equilibrio tra impegni e tempo libero. Vergine, sperimenterete oggi il bisogno di apportare cambiamenti radicali, specialmente in campo lavorativo. In amore condividerete le vostre idee con il partner per arricchire ulteriormente il vostro rapporto. Bilancia, giornata ideale per esplorare nuove opportunità. In ambito sentimentale sorprendete il partner con un gesto speciale. Nel lavoro la vostra intuizione vi guiderà verso strategie vincenti. Scorpione, davanti alle fatiche più intense, la vostra straordinaria energia vi permette sempre di superare ogni ostacolo. Se ambite ad un salto di qualità, insistete con determinazione, perché il successo è alla vostra portata. Sagittario, alcune situazioni richiederanno concentrazione oggi, soprattutto se legate a compiti non ancora conclusi. Cercate di dare priorità alle cose che hanno una scadenza breve. Capricorno, alcune divergenze in contesti relazionali riemergeranno, mostrando differenze ormai consolidate. Nel lavoro emergeranno chiarezza e senso pratico, qualità che permetteranno di affrontare gli impegni con ordine. Acquario, nonostante qualche intoppo burocratico o ritardo nei pagamenti, i vostri traguardi professionali restano ottimi. Supererete ogni ostacolo con facilità. Le finanze sono in crescita e il vostro intuito non sbaglierà. Per quanto riguarda i sentimenti, una proposta inaspettata o un cambio di programma stimoleranno riflessioni. Pesci. Il periodo richiede attenzione costante e una certa precisione. Sarà utile limitare le distrazioni e mantenere alta la concentrazione su ciò che si sta svolgendo. Eventuali divergenze affettive dovranno essere gestite senza rigidità. Oggi vi saluto con le parole di Giovanni Allevi. Penso che la consapevolezza sia più importante della felicità. Essere cioè consapevoli e rendersi conto dell'infinito che è dentro e fuori di noi, della bellezza che certe volte non siamo in grado di riconoscere. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo ottometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. Torna lo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi. Gli esteri, settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran. Operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Gli Stati Uniti però smentiscono. Intanto si segnalano raid contro basi americane in Giordania. Sarebbero stati feriti militari. Colpita da Teheran anche una base statunitense in Bahrain. Conflitto Mosca-Kiev, un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, lo ha riferito il sindaco della capitale, Sobyanin. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Il calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23, ora italiana, è invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
0: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
0: Questa è Radio Selene.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pasdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello stretto di Hormuz. Teheran ribadisce: lo stretto è completamente chiuso.
1: Conflitto russo-ucraino, un attacco con androni di Kiev contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Nel deposito colpito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree.
2: La cronaca: prima notte in carcere per Mario Rogero, il gioielliere condannato in definitiva a 14.

0: 12 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri, prima di entrare nel penitenziario di Bollate, l'appello al presidente Mattarella. Ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
1: Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime di 42 e 55 anni erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi.
0: Sarà un fine settimana meteorologicamente bifronte, caratterizzato da temperature eccezionali e da una forte instabilità atmosferica che colpirà alcune aree del paese. Per la giornata di oggi il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso in ben 16 città italiane. Allo stesso tempo lo scontro tra l'aria bollente e le prime infiltrazioni fresche in quota genererà forti temporali. Allerta gialla in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da domani il lieve calo della colonnina di mercurio partendo dalle regioni settentrionali.
1: Il calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Stasera alle 23 ora italiana invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra.
0: È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Radio Selene.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
11: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
12: Nuovi infissi, nuova vita.
13: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
12: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
13: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
12: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
13: Seguilo sui social.
2: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Radio Selene.
6: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Sono senza parole.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla Di Girolamo.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi da Carla e da Dario Quagliarella, che quest'oggi si è presentato con baffi e barba e ha cambiato completamente faccia. Avete dormito stanotte? Io per la prima volta no, il caldo si fa sentire, ma di tutto questo parleremo nelle tre ore che seguiranno. Staremo insieme fino a mezzogiorno. Adesso iniziamo.

Eccola qui, I Can Tell You Why, dal 1979, gli Eagles. Buongiorno, sono le 9:01.

0: di Elisa con Amore è. E adesso linea alla redazione per le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Un modello organizzativo elevato a sistema di sfruttamento finalizzato alla massimizzazione del profitto è l'analisi tracciata dal colonnello Marcello Robustelli, comandante del gruppo tutela del lavoro di Napoli, durante la conferenza stampa sull'operazione I giorni del cielo. L'inchiesta, nata dopo la morte del bracciante indiano Raiwinder Sidhu Singh, deceduto a maggio 2024 nelle campagne di La Terza. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, il colonnello Antonio Marinucci, ha sottolineato come l'indagine sia partita da una morte sul lavoro e abbia portato alla luce un sistema di sfruttamento di persone che vivevano in condizioni disagiate e retribuite con somme sotto i 3 euro l'ora per oltre 10 o 12 ore al giorno. Un incendio è divampato a San Paolo Civitate in un centro di raccolta differenziata. Secondo quanto appreso, il rogo si sarebbe sviluppato da una grossa balla di stoffa. Una nube di fumo nero è visibile a diversi chilometri di distanza. Le fiamme hanno distrutto anche alcuni mezzi per la raccolta dei rifiuti. Il forte vento sta spingendo la nube verso la periferia del paese, che dista pochi metri. Non risultano persone ferite tra gli operai. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. È complice il gran caldo, non si arresta alla scia di

0: incendi boschivi in Puglia, sono 1.041 gli ettari di territorio bruciati dal 1 giugno al 17 luglio, con le situazioni più critiche concentrate nelle province di Lecce e della provincia Bat. A denunciarlo è Coldiretti Puglia, ricordando che i recenti roghi su Gargano e a Minervino Murge hanno devastato oltre 400 ettari di macchia mediterranea, boschi e sterpaglie, sulla base dei dati provvisori del sistema europeo EFIS di Copernicus, che monitora gli incendi attraverso l'elaborazione delle immagini satellitari. Antonio De Caro allontana le voci di una possibile candidatura alle primarie del Campolargo per guidare il centro-sinistra in vista delle elezioni politiche in calendario il prossimo anno. Ora sto facendo il presidente della regione, ci sono tanti problemi e temi che hanno un riscontro nazionale, ha spiegato il governatore pugliese durante l'iniziativa Prima le idee, organizzata a Bari da Italia Viva. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
3: Beach Tour! Ready, ready,
2: la tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
2: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
8: In questo sabato 18 luglio da trascorrere insieme parleremo di molte cose, ma naturalmente ascolteremo anche tanta, tanta bella musica. E allora iniziamo subito con Canzone estiva di Annalisa e Bellezza, Incanto e Nostalgia, Alessandra Amoroso.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Forza Incanto e Nostalgia, Nostalgia la sentiamo, sì, e in questa voce così calda però un po' triste, brava lei. Invece noi non vogliamo essere tristi, perché questo è il periodo in cui la domanda imperante e il nostro pensiero fisso è sempre: ma ste vacanze quando arrivano, dove andiamo? Ed in questi giorni a aiutare il pensiero delle vacanze è uscito uno studio, i dati dell'osservatorio Astoi di Confindustria Viaggi, che per l'estate 2026 fotografa un mercato che, dopo un anno prima positivo, poi con una brusca frenata tra marzo e maggio per i problemi della guerra, adesso mostra dei segnali di recupero. Le destinazioni, dice l'osservatorio Astoi, si sono redistribuite su un cambiamento non radicale delle preferenze, ma solo su una decisione di stare più tranquilli, di scegliere mete percepite come più sicure, più facili da raggiungere. Insomma, abbiamo bisogno, rispetto a questa guerra, di sentirci un po' più protetti, e così l'Italia ovviamente la fa da padrona. E indovinate chi c'è tra l'Italia, tra le regioni italiane più desiderate per queste vacanze? Ma naturalmente ci siamo noi, con la Puglia insieme a Sardegna, Sicilia, Calabria, e poi ci sono le Baleari, la Grecia, la Tunisia, e per il lungo raggio invece il Giappone, che ormai c'è da parecchio tempo, ma anche la Cina, che diventa sempre più desiderata. E devo dire che pure io quest'anno ci ho fatto un pensierino, insieme a naturalmente il Sud America, perché probabilmente è lontano dagli scenari di guerra che tutti conosciamo. E poi ci sono le crociere sono sempre più desiderate, e il pensierino che fanno tutti è sui fiordi norvegesi fino a Capo Nord. Ma insomma, con tutte queste vacanze la domanda principale è sempre questa: dove andrai tu, e soprattutto quando prenderai le ferie, se le prenderai? Raccontatemelo al 347 72 72 274, oppure mandatemi una bella nota vocale. Certo, la Puglia è sempre la destinazione migliore per noi.

non l'avesse capito, I The Colors piacciono i Rolling Stones. Oh, è chiaro adesso? Bene. Allora, mentre invece, forse prima sono stata un po' frettolosa nel dirvi qual è la domanda che vogliamo ribaltare su di voi oggi. Allora, la domanda è: a voi la gente vi chiede in continuazione quando andrà in ferie e soprattutto dove andrà in vacanza? E questa domanda vi infastidisce oppure come me siete felicissimi di dire io farò questo? E beh sì, perché capita anche questo, no? Io ho appena prenotato la mia vacanza e allora chiamo la gente proprio per farmi fare la domanda e così posso spiattellare il mio viaggio, che non vi racconterò al ritorno. Se tutto andrà bene vi racconterò invece nei particolari dove sono stata, ma qualcuno dei paesi che ho citato prima, quelli indicati dallo studio dell'osservatorio Astoi, sta nelle mie destinazioni di viaggio. Comunque è una delle domande, quella di dove andrai in vacanza, ha una risposta che potrebbe essere considerata secondo me esatta, perché un sacco di gente ti risponde non andrò in vacanza ma andrò a casa. Ma andare a casa, soprattutto se torni da noi in Puglia, caspita se è una vacanza. E poi qui c'è tantissimo da fare, ci sono le sagre, ma continueremo a parlarne. Scrivetemi intanto.

0: estate.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Sono senza parole. Senza parole.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Questa è Radio Selene.

0: Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film, qui su Radio Selene. Ed ora diamo un'occhiata al meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo per la Puglia di oggi sabato 18 luglio. Un campo di alte pressioni abbraccia la Puglia e regala cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi nelle zone interne e montuose per l'intera giornata, con le temperature minime in leggero rialzo. Le temperature massime invece non vedranno grosse variazioni, con valori tra i 33 e i 39 gradi e locali punte di 40-41 gradi nelle zone interne. I venti a prevalente regime di brezza, mari calmi o poco mossi.
1: Stai ascoltando

0: Perché ormai lo sapete, ma Repetita Juvent, noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026.
1: Beach Tour!
0: Il Beach Tour è un'esplosione di energia e divertimento. Immaginate allora, la radio in diretta in riva al mare, poi la musica, i giochi da fare tutti insieme, i gadget, le risate, le sorprese e le foto per le storie sui social. Allora che aspettate? Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour domani 19 luglio a Lido Go Go, Campo di Mare, San Pietro Vernotico. E poi vi do una piccola anticipazione per domenica 26 luglio. Saremo a Lido Onda Blu, Chiatona, Taranto, in diretta sempre dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 sono Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità, e Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: così.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora buon sabato dalla squadra di Radio Selene, che vi terrà compagnia fino a mezzogiorno. Adesso è il momento di sentire un po' di musica senza interruzione. Abbiamo Runaway, Parole dette male e Oh My Soul. A tra poco.

My Soul, Bruno Mars. E intanto arrivano dei messaggi sul tema di oggi. Vi ho chiesto di dirmi dove andrete in vacanza, se ci andrete, quando prenderete le ferie. Allora Davide mi dice: buongiorno Radio Selene, quest'anno Sardegna, non vedo l'ora di partire. Ma dove esattamente? Un tour in auto da Olbia a Villa Simius. Beh, mica è male, per niente proprio. Ed ora invece lo sentite già in sottofondo, un classico dal 1977 che non racconta una storia specifica ma un inno edonistico all'energia della pista da ballo. È Disco Inferno, The Tramps.

Burn, baby, burn. Disco Inferno, bellissima. Guarda, si è fermato l'orologio. Dario, che ore sono? Buongiorno amici, sono le 10.

0: favore, alziamo tutti insieme la mano destra e giuriamo di non rosicare, perché Antonio ci ha detto dove andrà in vacanza. A novembre chiuderà il ristorante e andrà a Zanzibar. Wow! Vabbè, va, vediamoci le notizie dal mondo.
1: Anzi. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. Ieri l'appello al presidente della Repubblica Mattarella prima di entrare nel penitenziario. Ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza, ha detto Rogero. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
2: Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
3: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Durante la notte sono stati inoltre lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa, Fedorov, nominando al suo posto ad interim Kmara.
2: Salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim Delcy Rodriguez annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale destinati al piano di recupero e ricostruzione.
3: Sarà un weekend bollente quello alle porte, prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Anche oggi il termometro non darà tregua. La colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna e i 45 in Sicilia, ma l'Italia resta ancora divisa a metà, con il nord che vedrà invece arrivare già da questa mattina violenti nubifragi. La Protezione Civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in quattro regioni: Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove le previsioni indicano anche forte vento, grandinate e fulmini.
2: Siamo al calcio e il giorno di Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca stasera a Miami alle 23, ora italiana. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina in programma domani. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu

0: Silvestri Sinfissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
0: Da oltre 30 anni Silvestri Sinfissi inquadra i tuoi sogni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
0: Seguilo sui social.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
7: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
8: Questa è Radio Selene.
9: Radio Selene, noi quest'anno ce ne andiamo a Santorini per i 15 anni di matrimonio, andiamo lì dove ci siamo conosciuti. Brava Marta, bella idea. Adesso un po' di musica senza interruzione, cominciamo con Forte, Night.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

The Critters, sì, e adesso voglio parlarvi di un'iniziativa secondo me molto carina, perché in questi giorni di caldo intenso noi naturalmente andiamo, beh insomma non tutti, però io lo faccio, andiamo a controllare compulsivamente le previsioni del tempo. È inevitabile perché vogliamo sapere insomma se possiamo uscire oppure no, però che cosa succede se invece di leggere farà caldissimo o il sole alto nel cielo, noi potessimo vedere dei simboli che ci ricordano dei quadri importanti. Questa è l'idea che sta alla base di Current Rothko, la piattaforma che paragona le condizioni atmosferiche del momento con la pittura di Mark Rothko, appunto un artista che è già molto amato e conosciuto sui social e che tra l'altro fino al 23 agosto è apprezzabile dal vivo in retrospettiva al Palazzo Strozzi a Firenze. Allora, questa piattaforma è stata sviluppata dal designer e creative director finlandese, vediamo come si dice, non lo so, Johans Virtrain. Allora funziona così: basta digitare il nome di una località qualsiasi, poni Bari, e un apposito algoritmo seleziona il dipinto specifico dell'artista che meglio corrisponde alla luce e alla temperatura di quel momento esatto. Perciò se fuori fa caldo e c'è afa, sullo schermo compare un Rothko dalle tonalità calde estive. Invece se arrivano nuvole, pioggia, foschia, nebbia, che ne so, l'algoritmo o allora orienterà la sua scelta verso delle tele più cupe, scure, introspettive. È carino, no? Simpatico, mi piace. Adesso vado a controllare che cosa mette la piattaforma per il tempo che c'è fuori e poi vi dico se funziona. Voi intanto ascoltatevi un po' di musica.

0: Anitta e Mischilla, però non perdete il ritmo, forza, perché c'è, continuiamo a ballare. Lo so, fuori fa caldo, quindi non esageriamo perché sudiamo. Tra l'altro io da questa parte non ho l'aria condizionata, Dario sì, infatti è tutto bello fresco stamattina. Intanto io sono andata a vedere Current Rock, questa piattaforma di cui vi ho parlato, che racconta com'è il tempo attraverso i quadri di Rothko. Allora ho messo Bari ed è venuto fuori questo quadro bellissimo, me lo voglio andare a comprare subito, vabbè ovviamente non quello originale. Allora tutto giallo, ma di diverse sfumature di giallo, ocra direi sopra, poi c'è una bella striscia rossa al centro e più virante verso l'arancione sotto, bello, e secondo me dà esattamente la sensazione dell'inferno che c'è fuori. E a proposito di inferno, di sole, di vacanze, a Maiorca i turisti sono troppi e la gente si è rotto un po' le scatole. Allora che ha fatto? Attivisti e residenti hanno formato una catena umana sulla spiaggia di San Rapita a Maiorca, appunto, perché vogliono protestare contro l'overtourism e chiedere misure più severe per la tutela ambientale delle coste. E allora 13-18 milioni di turisti in un'isola sono troppi, lo sappiamo anche noi.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora, nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: se non lo canterò.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio Selene alle 10:29. Ora vorrei raccontarvi delle storie legate a un po' di animali, a incontri non direi piacevoli. Mi viene l'idea dal fatto che ho appena aperto la Gazzetta e ho letto che il problema cinghiali a Bari diventa sempre più importante. Il quartiere San Paolo è proprio ormai abitato da questi animali che con disinvoltura se ne vanno in giro tra le palazzine popolari e le aree verdi, attirati soprattutto dagli avanzi di colazione, insomma dai rifiuti che vengono lasciati in strada. E comunque incontrarli non deve essere una bella avventura, come sicuramente non sarà stata bella l'avventura di questa signora in Canada che se ne andava in giro con il suo cagnolino e si è ritrovata davanti a un orso grizzly. Lei è stata bravissima, ha mantenuto la calma e con tono minaccioso tipo "Ehi, ha continuato per tipo 2-3 minuti così, mentre il cagnolino si guardava avanti e indietro, non sapeva veramente che cosa fare. Alla fine ce l'ha fatta però, e l'orso ha insistito un po', ma poi ha deciso di andarsene. E questa cosa è successa a me, non incontrare un orso, però proprio ieri nel mare di Cozze ho incontrato un pesce che mi ha messo sul chi va là, e poi ho controllato, non so se si può chiamare pesce, comunque era una razza, quelle dalla coda lunghissima, e sapete che ho scoperto? Non sono un bel incontro da fare, perché se ci metti il piedino su o comunque se ti toccano con la loro lunga coda fanno dei bei danni. Attenzione, s'il vous plaît.

Music's I'm Better With You, Stardust dal 1998. Di questa mattina qui a Radio Selene noi vi vogliamo far sognare, perché vi abbiamo chiesto dove andiamo in vacanza, ma abbiamo detto pure che può essere che la gente non si muova da qui, e allora dobbiamo sognare parlando di viaggi. E stamattina all'inizio della trasmissione vi ho parlato dell'osservatorio Astoi di Confindustria Viaggi, che ha parlato delle mete preferite di quest'anno, e tra queste c'era il Messico. Allora io ho scovato un articolo che parla di Oaxaca, speriamo di dirlo bene, una città messicana che veramente sta vivendo un momento splendido. È una piccola città in altura, molto carina, molto visitabile, e soprattutto a Oaxaca bisogna assolutamente visitare la fabbrica di cioccolato. In tutto il paese ce ne sono tanti, però lo stabilimento originale è questo. Qui si vendono centinaia di chili di cioccolato al giorno. Le fave di cacao sono lavorate in macine tradizionali, poi si aggiungono cannella, mandorla e poi cioccolato al 100%, e poi viene servito tutto direttamente in un bicchiere e lo zucchero viene aggiunto dopo. Ed è incredibile quanto sia diverso, dice l'articolo, dal cioccolato che consumiamo noi in Europa. Ma in questa città poi bisogna assaggiare la salsa mole, il cui ingrediente base è appunto il cioccolato, e che può accompagnare piatti di carne, e conviene sempre assaggiare tutte le varianti, dal mole negro col cioccolato fondente al coriandolo e a tanti tanti altri, con ananas e peperoncino per esempio. Si riesce a comprendere meglio Oaxaca che se ti siedi a un tavolo, quanto è bello e quanto si mangia bene, e poi se fai due chiacchiere si completa tutto.

0: voglio raccontarvi un appuntamento imminente. Oggi, 18 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Bari Max per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfittate dei saldi estivi di Bari Max e scoprite le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Vi aspettiamo oggi, 18 luglio, al parco commerciale Bari Max. Noi di Radio Selene vi racconteremo tutto in diretta e sui social dalle 18 alle 20.
1: Questa è Radio Selene.
2: Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Radio Selene.
1: A Radio Selene, prima della pubblicità, stavamo parlando di viaggi e di una città. Mara mi chiede di specificare bene il nome perché la signorina se ne va in Messico. Si chiama Oaxaca, dove la cucina locale è considerata una delle più complicate di tutto il Messico.

Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso 2026, sicuramente una canzone dell'estate. Ed ora arriva per voi un classico. Siamo nel 1983 e lo sentite? Questa intro a me mi fa scatenare. Se avete più o meno la mia età, io ne ho quasi 50. Sì, lo so, Dario, non li dimostro per niente. Non è vero, non dice niente quello. Mannaggia. Comunque, se avete quasi la mia età, questo pezzo vi farà davvero scatenare. È un

Mix, io sì, però adesso basta, tornate al lavoro che avete lasciato prima, perché si sta facendo una certa. Eh sì, sono le 11:01.

0: Questa è Radio Selene.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
0: Radio Selene.
2: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
8: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
10: E questa è Carla De Girolamo, mentre dall'altra parte del vetro c'è Dario Quagliarella. Insieme stiamo cercando di tenervi compagnia fino a mezzogiorno e ci siamo quasi, eh? Adesso però ci sentiamo un bel po' di musica.

Paola Turci, ti avviso, non sei nessuno. A me di secondo nome mi chiamano Carla dei Tramonti. Non c'è nessuno che adori più di me i tramonti di questa stagione, giuro, resto lì incantata fino a che l'ultima goccia di sole non si spegne. E un'altra cosa che mi piace moltissimo, mo' di te Carla, parli solo di te stessa, vabbè, ma è solo per chiacchierare e chiedervi se per voi è lo stesso. Amo moltissimo le arene estive d'estate, mi piace tanto il cinema, ma Sotto le stelle secondo me è la cosa più bella del mondo mondiale. E in questi giorni c'è la possibilità di rivedere un piccolo capolavoro di Pupi Avati, si chiama, aspettate mi sono persa il titolo ma adesso ve lo trovo, allora il film è, mannaggia, mi sono persa davvero il titolo, vabbè, è un film di Pupi Avati che è un terrificante affresco che fa tanta paura, di un film che è uscito 50 anni fa, che è tornato nella versione restaurata dal leggendario laboratorio di Bologna, la Cineteca di Bologna, in cui Lino Capolicchio, che era è sempre stato un attore feticcio del primo Avati, interpreta Stefano, un pittore che negli anni 50 è chiamato a restaurare un macabro affresco di un artista eccentrico, cioè pazzo, in una chiesetta sperduta nelle campagne della Bassa Padana. È veramente terrificante, è praticamente un piccolo capolavoro di uno dei maestri del nostro cinema, ma come si chiama? Non lo trovo, adesso ve lo cerco e poi ve lo dico. Intanto noi però ci sentiamo la bellissima musica di Fulminacci con

dice Fulminacci, prendo a prestito le sue parole per dire maledetta a me, ce l'avevo sotto gli occhi il titolo, ma niente, non lo vedevo, sarà il caldo che ti devo dire, succede. Comunque il titolo del film di Pupi Avati di cui stavo parlando, che torna in sala in versione rivista e corretta, è La casa delle finestre che ridono, un film del 1976. Dal 13 luglio torna in seconda visione nelle sale ed è un film che io non ho visto, però è straconsigliato, pare che sia veramente un giallo a tinte horror riuscitissimo, quindi se vi piace questo tipo di film correte a cercare le sale dove lo proiettano. E ne hanno proiettato anche un altro che non bisognava perdere, ma ormai ce lo siamo persi perché era fino al 13 luglio, ed era un altro cartone, Castello di Cagliostro si chiama, il Castello di Cagliostro, un lungometraggio di Miyazaki, e questo lo so, me l'hanno detto in moltissimi, è davvero bellissimo, ma diciamo ormai è andato, pensiamo a quello che può succedere più in là, che cosa ancora ci riserva questa pazza estate che state vivendo insieme a noi di Radio Selene.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

Vasco Rossi, bellissima proprio come l'alba. Tra l'altro oggi noi facciamo un colpo al cerchio, uno alla botte, perché poco fa abbiamo parlato di tramonti, adesso parliamo dell'alba e così abbiamo completato il ciclo. E poi riprendo il discorso di stamattina, vi ho chiesto di dirmi dove andrete in vacanza, perché Angelica al 347-72-72-274 mi ha scritto: campeggio in Salento in tenda col mio amore. Ormai da quando ci siamo conosciuti per noi la vacanza è libertà, niente amici, niente orari, niente convenzioni. Bravissima Angelica, bella scelta. Però a questo proposito devo dirti e dirvi che bisogna stare attenti al campeggio che si sceglie, perché è appena uscita la notizia che un terreno esteso per circa 8.000 metri quadrati in località Padula Bianca nel comune di Gallipoli era stato trasformato in un campeggio abusivo, con bar, servizi igienici, docce, lavanderia, insomma tutto, pure il parcheggio giornaliero per l'auto. L'area è stata sequestrata dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gallipoli e le persone sono state denunciate. Ed il problema che ci si pone in questi casi è, vabbè, e quelli che avevano prenotato le vacanze come fanno, dove vanno, qual è la soluzione? Non ditemi facciamo causa, perché se fai causa, buonanotte, e intanto comunque le vacanze sono rovinate. Però è giusto che i carabinieri siano intervenuti, perché insomma l'attività economica era svolta in modo illegale, e poi tra l'altro in un'area adiacente al demanio marittimo sottoposto a stringenti vincoli paesaggistici. Pensate un po' quante me ne fanno, cara lei. Arriva Coez.

Drive safe, sempre, sempre guidate calmi e tranquilli. Io intanto voglio prendere di nuovo in prestito il messaggio di Angelica, che parla del fatto che lei se ne va in campeggio con il suo amore. Ah, ma intanto voglio anche ringraziare Nunzio, che mi sta scrivendo commentando la brutta notizia di questo campeggio abusivo in Salento. Dicevo che Angelica mi dà il là per parlare di coppie, di amore solido, perché la sua coppia sembra molto solida dal messaggio che mi ha mandato. È uscito uno studio su Internazionale che dice che è importante rivivere insieme in coppia i momenti felici trascorsi nel passato. Le coppie che ripensano spesso ai ricordi più belli del loro rapporto infatti mostrano una maggiore soddisfazione, una maggiore fiducia nella loro relazione e nel futuro di questa relazione, e poi meno conflitti di comunicazione, quindi litigano poco, e comunque in generale una qualità della vita di coppia migliore, un minor disagio psicologico. Io che ho sempre pensato che ricordarsi di quella volta che siamo andati in Africa insieme era una roba da vecchi stanchi, invece no, vedi, serve, capito? Ce l'avete dei bei ricordi da condividere subito col vostro amore? E dai, fatelo. Noi intanto ci sentiamo una bellissima novità che stiamo ascoltando in questi giorni qui su Radio Selene, Jealous Lover. Loro sono i Rolling Stones.

0: Amici, prendete nota. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Il prossimo appuntamento sarà domani, domenica 19 luglio. La voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici, e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite allora il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Alle 11.49 su Radio Selene noi abbiamo un po' di musica da farvi sentire. Iniziamo con Ultime parole di Jack Savoretti e Natalie Imbruglia e poi Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

E che finale meraviglioso a questa canzone, a me piace moltissimo. Comunque, cattive abitudini sono pure quelle della canzone che sta per arrivare. Don't Stand So Close to Me dei Police, un grande classico, parla della tentazione e del desiderio proibito tra un giovane insegnante e una studentessa, ed alla fine, pensate, paragona la situazione al celebre romanzo Lolita di Nabokov.

l'idea che in questa canzone avevo sempre pensato si parlasse di una semplice cottarella, invece no, la cosa è molto più grave. E buongiorno, ormai sono le 12.

0: così per finire queste tre ore trascorse insieme. Io oggi sono stata particolarmente felice perché voi avete tanto interagito con me e questa cosa mi faceva sentire che eravamo una bella squadra. Ci sentiamo sabato prossimo. Buona giornata a tutti voi. Ciao.
1: Radio Seleni.
2: 3, 2, 1.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su Puglia Village.

0: Shop.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
0: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
0: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
2: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
3: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
4: Festivars in piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio alle 21, incontro con il presidente della regione Antonio De Caro, e venerdì 31 luglio alle 21, appuntamento con lo scrittore Luca Bianchini.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio.

0: Entrato nella sua proprietà non avrebbe reagito. Commentare seduti in salotto è facile, ha aggiunto Salvini. Poi, su una sua eventuale candidatura, il leader della Lega ha chiarito: stiamo esaminando i profili legali, sarei orgoglioso di poterlo candidare.
1: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. E rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania, dove sono stati distrutti due caccia. Da Washington arriva la smentita invece su due petroliere in fiamme Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
0: Conflitto Mosca-Kiev, 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione, indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov, utilizzati, secondo Kiev, per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
1: Dopo 30 giorni ininterrotti, con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti, ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però, weekend bollente, Italia divisa in due, con allerta temporali in 4 regioni. Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
0: Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029, oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. La previsione riportata dalla CGA riguarda soprattutto la generazione dei baby boomer, destinata al pensionamento. Uno scenario che apre interrogativi sulla capacità del paese di garantire il ricambio occupazionale e di sostenere nel tempo il sistema previdenziale. Il rischio concreto è che i giovani di oggi arrivino ad avere pensioni difficilmente sufficienti a garantire una vita dignitosa.
1: Siamo al calcio e il giorno di Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca stasera a Miami alle 23, ora italiana. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina, in programma domani. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene.
0: È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
5: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con...

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
3: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Beach Tour!
0: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selene.
0: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2019.
1: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel, è il primo

0: Radio Selene.
1: Beach Tour! Divertisei!
2: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
2: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Benvenuto su Radio Selene.
7: Grazie.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, grazie, grazie.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
3: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Benvenuto su Radio Selene!
5: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Ah, ci voleva proprio una partita.

0: con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene, buon sabato pomeriggio. Tra pochissimo vi segnalo una diretta, perché noi di Radio Selene saremo tra poco, a partire dalle 18, al parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere, per fare il pieno di musica, di shopping, di convenienza. Quindi il consiglio che possiamo darvi è di approfittare dei saldi estivi Barimax. Venite a scoprire le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. L'appuntamento è fra poco. Oggi, sabato 18 luglio, Parco commerciale Barimax. Noi di Radio Selene vi racconteremo tutto in diretta sui social a partire dalle 18.
0: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene! Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
10: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
11: Nuovi infissi, nuova vita.
12: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
11: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
12: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
11: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
12: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Il Beach Tour a giugno è tornato per l'edizione 2026. Giochi, musica, acqua, mare, sole, divertimento, musica, balli, premi, giochi, gadget, diretta radiofonica, ospiti, sorprese. Sono 3 ore in cui veramente facciamo divertire tutti quelli che decidono di venirci a trovare. Voi decidete di venirci a trovare, il calendario è sul sito radioselena.it, scegliete la tappa più vicina a voi, vi aspettiamo. I prossimi appuntamenti con il Beach Tour domani, domenica 19 luglio, Lido Go Go Campo di Mare. Siamo a San Pietro Vernotico. Qualche anticipazione, domenica 26 luglio saremo a Lido Onda Blu Chiatona in provincia di Taranto. Ogni puntata del Beach Tour è in diretta a partire dalle 10 fino alle 13. Partner del Beach Tour 2026 di Bella Passione Mediterranea nel mondo, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati DOC e Famila Superstore.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate.
2: E cosa vi avevamo detto fino a qualche minuto fa, lo abbiamo anche ricordato, cosa vi abbiamo detto in questi giorni? Sabato pomeriggio noi di Radio Selene siamo al parco commerciale Barimax e così ci siamo, come dire, materializzati.
3: Esatto, siamo qua, buon pomeriggio Maria Rita.
2: Buon pomeriggio Mariano, eccoci insieme per raccontare di questo pomeriggio fatto di shopping ma anche di musica, visto che c'è Radio Selene nella sua postazione rossa, non potete non vederlo.
3: Esatto.
2: Siamo tra il negozio Senso Unico, poi citeremo naturalmente tutti,
3: esatto,
2: gli altri,
3: e il Max
2: Caffè, che dove c'è un via vai di gente, perché ovviamente c'è bisogno di bere, bravi, bisogna bere, bisogna idratarsi.
3: In questa
2: bravi.
3: Giornata in cui fanno solo 87 gradi. hai usato un'espressione
2: mi sudano gli occhi.
3: Esatto, molto molto molto carina che rende.
2: Allora, cominciamo a salutare la nostra parte tecnica, perché ovviamente le trasferte particolarmente difficili in questi giorni di caldo, ovviamente sono sistemate, organizzate da Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Viviana Fasciano per quel che riguarda i social, quindi ci potrete vedere su Instagram, su Facebook, perché racconteremo e documenteremo quello che faremo qui, anche la gente che incontreremo, speriamo tanta.
3: Speriamo tantissimo, vi aspettiamo tutti, però per il resto è una diretta meravigliosa come al solito di quelle qui su Radio Selene. La musica c'è?
2: Beh, è assolutamente, quella ce la portiamo dietro anche quando siamo in esterna, quindi possiamo partire.

0: originali è sempre tutta un'altra storia, no? Perché qui siamo nel 1976, canzone che probabilmente avrete riconosciuto, perché poi ma forse la voce non era quella, e invece sì, questa è la versione originale Rolls Royce del 76, poi fu realizzata quella da Christina Aguilera, altrettanto bella, diciamo che il tema non cambia, no?
1: È sempre quella, sempre meravigliosa.
0: È anche molto, vuoi dire, sensuale,
1: sì,
0: ecco,
1: vuoi dire,
0: molto sensuale. Abbiamo cominciato così questo sabato 18 luglio, benvenuti su Radio Selene. Ciao a tutti, le 18 e 2 minuti.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 24 luglio dalle 21 ti aspetta la voce energetica e poetica di Francesco Renga con un live indimenticabile. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Grottedicastellana.it.
10: Hai mai provato?

0: neri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
2: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Radio Selene.
4: Ancora buon pomeriggio qui in diretta dal parco commerciale Bari Max. Noi di Radio Selene racconteremo tutto questo pomeriggio fino alle 20 con Maria Rita e Mariano. Prima però tantissima musica. Tienna Spyro e poi Mary J. Blige.

0: quest'estate 2026 la ricorderemo anche per Tiziano Ferro in Puglia, no? Il suo concerto in questo duetto bellissimo con Mary J. Blige, Each Tear su Radio Silene. Benvenuti. Allora, dove siamo? Siamo al parco commerciale Bari, Max. Che cosa ci facciamo qua? Ci facciamo un po' i fatti delle persone.
1: Sì, ma è questo, estate. Comunque vi accompagniamo a questa serata perché saremo, lo ricordiamo, Maria Rita fino alle 20.
0: Esatto.
1: Qui per una giornata meravigliosa di shopping e non solo.
0: Di musica, perché quello che vi stiamo naturalmente facendo ascoltare anche chi qua passa è, diciamo che il parco commerciale Barimax è proprio un parco, nel senso che ci sono tanti negozi tutti intorno, quindi la gente passa, spassa, entra nei negozi, entra nel bar, fa shopping, si è organizzata, magari di sabato pomeriggio tu hai la possibilità, hai un po' più di tempo libero, e quindi perché non approfittare di quella meravigliosa parola che è saldi?
1: Ah, e noi siamo qui anche apposta per parlare un po' di questo, perché dal cibo al fashion, ai nostri amici animali.
0: Esatto, quindi potete approfittare di questi saldi estivi anche qui al parco commerciale Barimax, quindi potete venire qua per scoprire le migliori offerte sulla moda, sulla casa, sulla tecnologia e tantissimo altro. Come dicevi pure tu, effettivamente dal food al fashion, dal pet all'elettronica.
1: Sta passando un pet davanti a noi, bellissimo tra l'altro.
0: Eccolo qua il testimonial, e quindi casalinghi, lo sport, quindi c'è un'offerta, come dire, commerciale ricca e variegata per soddisfare tutte le vostre esigenze di shopping. Cioè, questo che cosa vuol dire? Venite in un unico posto e trovate quello che vi serve.
1: E trovate tantissimi posti. Adesso andremo anche un po'
0: più nel dettaglio.
1: Un po' tra
0: sì.
1: poco andremo anche un po' più nel dettaglio, se siete più amanti dello sport magari o se siete amanti della tranquillità. C'è tutto. C'è
0: anche l'elettronica, anche direi
1: l'elettronica.
0: Che quando ci sono gli saldi l'elettronica fa gola,
1: fa molto gola.
0: Allora, chiaramente noi non abbandoniamo i nostri ascoltatori, quindi vogliamo sapere che cosa è di questo sabato pomeriggio vostro, quindi come avete deciso di trascorrerlo. Se state ascoltando la radio in questo momento, magari vi va di risponderci. 347 72 72 274.
2: Stare con te

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera?
2: Noi siamo qui al parco commerciale.
1: Io mangio il pollo.
2: È vero, tu mangi il pollo.
1: Io mangio il pollo.
2: Io non lo so, ma
1: l'ho
2: io...
1: appena chiamato. Pollo, vedi che stasera ti mangio.
2: Buonissimo. Uno e mezzo, tra l'altro. Questi non facciamoci gli affari
1: tuoi. Perché di sabato chiaramente bisogna organizzarsi, no? Tu che programmi hai per questa sera?
2: Questa sera vado andiamo sul mare a prendere l'umido.
1: Sì, un po' sì.
2: Un po', ce la siamo scelta.
1: Dove?
2: E non lontano dal Bari, Max, non tanto lontano.
1: Ah, vedi,
2: Santo
1: okay.
2: Spirito, Santo Spirito.
1: Ah, Santo Spiritoso.
2: Bari, amici di Bari, esatto.
1: Ok. Allora, magari voi vi state organizzando. Intanto avevamo chiesto anche ai nostri ascoltatori di farci sapere se sono all'ascolto della radio. Sì, quindi mandiamo un saluto ad Isa che ci sta ascoltando proprio da Bari e vieni a trovarci.
2: Siamo
1: dai, fatti lo shampoo veloce vieni a trovare.
2: Siamo qua al fresco, tra l'altro, perché siamo in una posizione strategica.
1: Sì, vi offriamo il nostro angolino perché questo vedi c'è il venticello che mi arriva un po' e quindi ecco
2: siamo
1: qua.
2: Lì, che siamo belli freschi, soprattutto tra poco parleremo tanto di tutti i negozi che ci sono, che si trovano qui all'interno del parco.
1: Sì, esatto, quindi lanceremo come sempre uno dei nostri temi e quindi mandate anche il vostro WhatsApp perché a noi fa sempre piacere leggervi. 347 72 72 274. Ce l'abbiamo un'altra chicca, Dua Lipa.

0: Questa è Radio Selene, vogliamo ricordarvi che in Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carstiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Potete vivere questa esperienza unica nelle grotte di Castellana, questo mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speglio Family e Speglio Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera poi vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato, e con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

0: 94, gli Oasis, whatever, qui su Radio Selene. Oasis che sono tornati alla ribalta per una serie di mille motivi, cara Maria Rita, cari ascoltatori di Radio Selene, ma quest'anno sono tornati nettamente secondi dopo 31 anni in classifica, non con questa canzone ma con quella del 1995, Wonderwall. Chi non ha mai...
1: classico per quel che riguarda cantata, la discografia degli Oasis, però non li ha portato molto bene.
0: Non li ha portato molto bene, però...
1: Parliamo dell'Inghilterra.
0: Parliamo chiaramente del fatto che è diventata l'inno, diciamo, unofficial, uno non ufficiale dei tifosi inglesi durante questi mondiali di calcio.
1: Si sono affidati agli Oasis, ma insomma, voglio dire...
0: Stava andando bene, si sono un attimo distratti i calciatori dell'Inghilterra.
1: Decisamente. Allora, Mariano, io e te insieme qui in diretta dal parco commerciale Barimax diamo il benvenuto naturalmente alle persone che ci passano davanti. Buonasera.
0: Come state? Salutano. Tutto bene?
1: Molto bene, quindi la scelta di fare shopping, esatto, in questo posto, e noi ci stavamo un po' confrontando, sì, parlando anche soprattutto di abbigliamento, perché poi magari uno quando pensa allo shopping pensa all'abbigliamento, alle scarpe, abbiamo detto
0: agli accessori, borse,
1: all'informatica, alla tecnologia. Allora, soffermandoci un attimo sull'abbigliamento, d'estate importanti diventano i colori, perché tu rispetto all'inverno dove magari scegli, hai la tendenza a scegliere dei colori scuri, d'estate ti vuoi un po' divertire di più,
0: vai
1: un po' più sui colori più
0: sul
1: chiari,
0: giallo
1: per esempio, no? Allora, voi che colori preferite d'estate? Tu che colore preferisci d'estate? Io il bianco.
0: Ah, vedi, l'azzurro, in macchina una camicia azzurra.
1: Ah, quindi rientri proprio su questa cosa degli stranieri che ci vedono proprio così.
0: Esatto, gli stranieri vedono gli italiani a livello proprio cromatico dei colori preferiti dagli italiani con il blu in tutte le sue sfaccettature, quindi dall'azzurro a quello un po' più chiaro, a quello un po' più scuro.
1: Ma vi risulta? Non lo so.
0: Lo chiediamo, 347-7272-274.
1: Intanto fateci sapere qual è il colore vostro preferito appunto in estate. Aspettiamo i vostri WhatsApp, noi invece vi offriamo la musica.

0: 5 su Radio Selene in questo sabato sera 18 luglio 2026, piena estate.
1: Siamo sempre qui al parco commerciale Bari Max
0: e
1: Maria Rita.
0: Noi dobbiamo fare come fanno le persone, camminiamo
1: e noi camminiamo mentre camminiamo, tra l'altro vediamo la...
0: No, mi sa che non possiamo camminare. Ok, no. E quindi vediamo un po' la gente che appunto si sposta da un negozio all'altro. E stiamo parlando di colori.
1: Sì, esatto, parlavamo di colori. E devo dire che sto notando, vedi che c'è un po' dell'azzurro. Parlavamo prima del fatto
0: dei
1: che
0: colori, è vero,
1: gli stranieri, c'è il bianco, c'è l'azzurro. Non so, anche te confermano un po' anche la tua teoria del... di alcuni colori.
0: Vabbè, allora per le donne è un po' più complicato, perché le donne poi devono fare i conti con il colore dei capelli, hai capito? Cioè ci sono un po' di cose a cui uno deve stare particolarmente attento. Però mando un saluto ad Isabella che ci scrive dalla provincia di Lecce e scrive che il suo colore sia d'estate che d'inverno è il glicine.
1: Ah, che bello!
0: Che bello! Sulla bronzatura poi il glicine devo dire che ha proprio un bel effetto.
1: Anche Nicola da Valenzano va sul beige.
0: Ah, il beige.
1: Il beige è quella cosa che ci può stare. Sono i maschietti, magari...
0: No, i maschietti non sono molto per il beige probabilmente. Vabbè, allora continuiamo a raccogliere un po' i vostri commenti. 347-7272-274.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Abbiamo umiliato abbastanza abbiamo umiliato abbastanza Tommaso Paradiso, perché questa canzone chiaramente è proprio spudoratamente avvicinabile a Claudio Baglioni, riporta sicuramente le sonorità degli anni Ottanta, però insomma, sicuramente
1: lì,
0: ce la ricorda moltissimo. Allora, oggi si parla di colori, lo facciamo al parco commerciale Barimax, perché vi stiamo raccontando di un pomeriggio di shopping, di un pomeriggio fatto di saldi,
1: di divertimento, di musica che portiamo noi di Radio Selene questo pomeriggio fino alle 20.
0: Esatto.
1: E ci sono un po' di avventori,
0: io
1: passanti.
0: vorrei chiedere proprio qual è il colore preferito, lo vorrei chiedere anche a chi è qua, perché questa storia dei colori preferiti d'estate che cambiano in base alla stagione invernale è una cosa che stiamo riscontrando anche attraverso i WhatsApp che ci stanno arrivando.
1: Esattamente.
0: Quindi è proprio così.
1: C'è un modo proprio di vedere già dalla primavera, semplicemente fino all'estate già cambia tutto. Ci hanno scritto al 347 7272 274, però magari c'è qualcuno, io non so, vedo qualcuno che sta
0: vedi,
1: girando,
0: vedi, tu parlavi del giallo,
1: la cassettina
0: al giallo,
1: il giallo va forte, ma d'estate ci stanno,
0: beh,
1: questi
0: riporta
1: colori,
0: riporta sicuramente al sole. Allora aspetta,
1: caldo,
0: un attimo,
1: attenzione,
0: aspetta, buonasera. Come si chiama?
2: Rosa,
0: di dov'è?
2: Di Bari.
0: Allora, il suo colore preferito in estate?
2: Ma
0: oggi è base blu?
1: Fantasia. C'è un blu.
0: Fantasia.
1: Blu con fantasia.
0: C'è un rosa. E quindi grazie signora. Non, insomma, voglio dire.
1: Posso disturbarla? Il marito, perché ci sta semplicemente ascoltando alla radio. Come si chiama lei?
3: Antonio,
1: qual è? Ovviamente Bari.
0: No,
1: che ne so, magari vivono case separate. Che ne posso sapere?
0: No, perché?
1: Antonio ha un colore preferito.
0: Abbiamo cambiato argomento.
1: Eccoci qua. Grazie signori, buona serata, buono shopping.
0: I nostri gadget, a chi che simpaticamente si avvicina alla nostra postazione e vuole magari esprimere un'opinione proprio sui colori preferiti.
1: Esatto, ma poi finalmente, cioè, fortunatamente ci siamo ripresi.
0: Siamo tornati, quello che è il tema di questa sera. Qual
1: a proposito,
0: è il vostro colore preferito in estate?
1: Esatto, a proposito di anni 80, torniamo nel 1984. Una canzone che andava a riprendere Beverly Hills Cop.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha sospeso l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per la cessazione del conflitto. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano, capo della delegazione nei negoziati con Washington, citato dall'agenzia di stampa Tasnim. Teheran ha lanciato nel primo pomeriggio una seconda ondata di missili contro la Giordania, prendendo di mira installazioni militari che ospitano personale americano. Al momento però non risultano conferme da parte delle autorità giordane.
1: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze al vaglio. Sono stati intanto indagati i titolari dei bagni di Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina.
2: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.
1: È indagato per omicidio colposo il titolare del cosiddetto calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'uomo ha ricevuto l'avviso di garanzia come atto dovuto al fine di consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che verrà effettuata martedì.
2: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la

0: L'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Il ciclismo, ora Tadej Pogačar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria durante la salita finale una durissima giornata sui Vosgi.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
2: Radio Selene.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
8: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Dal 16 luglio ci trovi anche in 2 nuovi punti vendita. A Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
2: Radio Selene.
12: Ancora buonasera, Radio Selene in diretta dal parco commerciale Barimax. Fino alle 20 in compagnia mia, di Mariano e di Maria Rita. Dobbiamo raccontare ancora di saldi, shopping, divertimento, oltre alla musica.

0: bene, in esterna, beh, quanto ci piace andare in giro, incontrare gente, incontrare i nostri ascoltatori. Questo accade quando siamo appunto fuori dai nostri studi, perché noi siamo peccati.
1: Esatto.
0: Perché siamo sempre chiusi in uno studio radiofonico. Quando ci portano all'aperto,
1: ci lamentiamo perché fa caldo.
0: Ma guarda, vabbè, sì, quello sì, un po' siamo diciamo nella stessa barca di tutte le persone che in questo periodo appunto sì, si lamentano del gran caldo.
1: Ma in realtà siamo felici qui perché ci sono un sacco di persone, abbiamo beccato anche dei turisti stranieri qui al parco commerciale Bari, Max.
0: Due americani
1: che stavano facendo un giro tra le vetrine, forse approfittano anche loro dei saldi.
0: Beh, perché no, anche perché ricordiamolo, siamo in uno spazio davvero vivo, aperto alle novità, agli eventi, a cielo aperto, con delle iniziative anche di animazione. Ci sono anche tante belle iniziative oltre noi questo pomeriggio. Ci sono altre cose che potrete trovare, naturalmente c'è il sito del parco commerciale Bari, Max, sempre aggiornato. Un ampio parcheggio, che è una cosa che io sottolineerei, perché anche lo stress di non trovare parcheggio, è chiaro, quando vai in un posto e incide. Invece qui questi problemi praticamente non ce li avete.
1: È proprio lì al centro. Posso fermare queste due ragazze o le così chiediamo?
0: Assolutamente
1: possiamo,
0: sì.
1: Possiamo, buonasera.
0: Ragazze. Innanzitutto,
1: come vi chiamate? Siamo in diretta su Radio Selene, quindi attenzione a quello che dite.
0: No, vabbè, i nomi sono
2: Melissa.
3: Nives.
0: Di dove siete?
3: Di Bari.
0: Di Bitonto.
1: Di Bitonto, perfetto.
0: Amiche da quanto tempo?
3: Ah, da un po' di tempo, da un po' di anni.
0: Come vi siete conosciute?
3: Ci siamo conosciute perché quando eravamo fidanzate uscivamo insieme.
0: Quindi non siete più fidanzate?
1: Poi si sono sfidanzate.
0: E avete capito che state meglio da sole periodo, no?
1: Sì. Che state cercando in questo pomeriggio, in questa barra serata di estati di saldi?
0: Io vedo
1: al...
0: i sacchetti, Sinsai. E vedo il sacchetto.
3: No, un po' di shopping. Un po'
0: sì,
3: di schifo.
0: Intimo anche, calzedonia, intimissimi, te Zenis. Oh, quindi, i costumi ce li abbiamo, siamo messi.
4: Tanto per i costumi.
0: Ecco, vedi.
1: Un po' di riferimento. A proposito, siccome si parlava di colori,
0: sì,
1: i colori d'estate, ok? Qual è il colore estivo preferito da voi due? Il colore estivo per abbigliamento.
0: Che magari non utilizzate d'inverno.
1: Esatto.
4: Rosa.
3: Celeste, chiaro.
0: Ah, l'abbiamo beccata.
1: Vedi?
0: Perché va molto, effettivamente, il blu, il celeste, queste. Va bene, grazie ragazze.
1: I nostri
0: gadget, aspetta, perché
1: esatto,
0: il braccialetto blu ce l'ho, guarda.
1: Eccolo,
0: tieni, vai.
1: Dovremmo avere quello rosa, quello nero con il...
0: Aspetta,
1: vediamo,
0: che tutto in diretta,
1: sì,
0: stiamo
1: esatto
0: facendo, guarda un po', adesso
1: guarda
0: li cerchiamo.
1: Adesso, come si dice a Bari,
0: vabbè, Dario, metti un po' di
1: capiamo
0: musica, va?

0: sono le 19:23. Allora, con le due ragazze di cui che vi abbiamo presentato poco fa, abbiamo citato Calzedonia, abbiamo citato Intimissimi, Te Zenis, però non soltanto. Qui al parco commerciale a Barimax c'è naturalmente tanto altro, però vedo Mariano che è fermo con delle persone.
1: Buonasera. Allora, innanzitutto, come vi chiamate e poi perché siete qui al parco commerciale Barimax? Partiamo dai nomi.
2: Lucilla.
3: Esther.
1: La signora, non la voglio disturbare.
2: Che vuoi da me, Luisa?
1: Che bella la signora.
0: Non me lo
1: Luisa.
0: Tratti male. Lui ha cominciato a lavorare con Radio Selene da due
1: poco,
0: settimane.
1: Da poco,
0: se
1: invece
0: qualcosa lo licenziano.
1: Di dove, esatto. Di dove siete?
2: Bari.
1: Tutte di Bari, signora
0: tutte
1: Luisa?
0: Tutte di Bari, sì, tutte di Bari. Allora, noi in questa nostra puntata in diretta abbiamo parlato di colori. Vedo che voi tutte e due siete vestiti di nero. Ma d'estate e d'inverno preferite il nero oppure d'estate cambiate e vi date un po' la pazza gioia dei colori?
2: Cambiamo, sì, d'estate.
3: D'estate, sì, cambiamo, sì.
0: E qual è il colore preferito d'estate? Dovendo scegliere uno.
3: Bianco.
0: Bello.
3: Turchese.
0: Ah, bellissimo.
3: Chiari comunque.
0: Comunque si va sul chiaro, per mettere in risalto l'abbronzatura.
1: Esatto.
0: Questo
1: qui
0: è.
1: Qui si va di colore, mi stava dicendo la signora.
2: Io sono positiva, quindi amo i colori.
1: Per esempio, mi faccia degli esempi.
2: Il giallo, adoro il giallo in assoluto.
0: Però è vestita di marrò.
1: Oggi. Vabbè, perché oggi.
0: Cioè, che cosa ha di giallo? Una maglietta, un pantalone?
2: Magliette.
0: Bello. Invece signore, per te?
4: Il rosso,
0: il colore dei capelli. Anche perché abbiamo detto con le donne bisogna stare attenti ai colori dei capelli, non devono stonare con l'abbigliamento, vero? Dobbiamo stare attenti a tante cose.
4: Certo, anche al colore del rossetto, dei trucchi.
1: Si vede.
0: Ma tu che ne sai, Mariano, di queste cose? Non lo puoi capire. Allora, gadget per le nostre amiche che sono state così gentili, venite pure alla nostra postazione. Intanto noi continuiamo con questo nostro appuntamento che andrà avanti fino alle 20. Adesso c'è Charlie Puth.

0: Continua il nostro appuntamento qui su Radio Selene e continua anche con le belle segnalazioni, perché vogliamo ricordarvi che al Palazzo delle Arti Beltrani c'è la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco anche quello di questa estate, con occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Il prossimo appuntamento è fissato per domani, non potete perderlo, perché la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bug Baccarat. L'appuntamento è per domani, domenica 19 luglio. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici, e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Seguite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Sera in diretta su Radio Selene, ma dove sono finite le estati in cui arrivava sera, c'era il tramonto e si rinfrescava l'aria? Dov'è?
1: Stiamo ancora cercando, Maria.
0: Stiamo ancora cercando. Allora, insieme a Mariano questa sera dal parco commerciale Barimax per raccontarvi un po' di pomeriggi di shopping in questa estate. Noi ci abbiamo messo anche un po' del nostro raccontando di colori. Io volevo leggere giusto qualche WhatsApp, per esempio Francesco da Bari che scriveva: il turchese è il mio colore preferito, però pure il gran turchese e i biscotti.
1: È un mangione più che altro.
0: Inevitabilmente il cibo sempre riusciamo ad inserirlo sempre,
1: esatto,
0: in qualsiasi
1: nelle nostre
0: argomento.
1: Conversazioni.
0: E poi invece ci scrivono da Monopoli: verde come i miei occhi. Promette bene,
1: anche perché sono
0: bene.
1: Pochi
0: e poi il colore verde degli occhi è veramente molto molto, molto bello, molto. Insomma, raccontiamo questo, lo abbiamo fatto in questa nostra serata, però io prima stavo appunto dicendo che qui in questo spazio trovate davvero tutto, l'abbiamo detto, dalla moda, la casa, la tecnologia, tanto altro, soprattutto in questo periodo in cui ci sono i saldi, quindi approfittate degli sconti. Abbiamo citato prima Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Famila, Superstore, quindi la possibilità anche di creare la spesa, City Mode, Euronics, Happy Casa, l'OBS, Prenatal, Senso Unico, che è proprio qui
1: è qui accanto
0: a noi. E io vedo proprio questo messaggio: meno 50% saldi,
1: su tutto, quindi vedi che
0: è invitante. Tata, Tigotà, Arca Planet, Cisalfa, Max Caffè, che è proprio qui alla nostra sinistra,
1: Sensai,
0: e poi c'è anche il cartodromo.
1: C'è il cartodromo e ci chiedevamo: ma dopo la diretta vogliamo fare una cartata, come si dice, una sgommata,
0: come
1: tutti
0: si dice,
1: quanti
0: io ho paura,
1: insieme.
0: Diciamo che non sono per le cose estreme.
1: Ti volevo proporre invece niente, vabbè.
0: Però mi piace guardare, va quello bene, sicuramente. Dai.
1: Insomma, tutto questo è possibile qui al parco commerciale Barimax.
0: Esattamente, quindi ricordate, se non ci siete magari mai stati, o ci rivolgiamo ai tanti turisti che ascoltano Radio Selene, che scoprono Radio Selene in questo periodo, ecco, noi vi facciamo la nostra segnalazione.

0: Bob Marley, questa canzone What Goes Around Comes Around, 1996 su Radio Selene, in questo nostro sabato ormai è diventato sera, Mariano,
1: sì, ormai siamo qui al crepuscolo quasi di questa serata qui al parco commerciale Bari. Max, stiamo vedendo un sacco di gente che arriva, diciamo, senza niente in mano e torna con, vedo un sacco di buste di tutti i negozi che ci sono presenti qui. E no, stavamo parlando un po' tutti i vari posti, ma stiamo parlando anche di colori per chiudere un po' tutta questa meravigliosa serata. Vedo dei colori sempre più sgargianti, non so perché è sera, magari si osa col colore un po' più sgargiante.
0: L'estate, secondo me l'estate, proprio perché l'abbiamo detto prima, anche per mettere in risalto un po' la bronzatura, la pelle che un po' si colora, anche se non vai al mare, ormai la pelle si colora pure
1: comunque,
0: se vai per strada.
1: Si colora comunque.
0: E quindi si colora. Allora io volevo sapere, facciamocelo ciò con la manina a chi praticamente ci passa davanti anche con l'automobile,
1: esatto.
0: Perché la nostra postazione è proprio qui al centro, in sostanza, quindi abbiamo le macchine, quindi abbiamo la gente, abbiamo i negozi. Allora,
1: buonasera.
0: Il sole sta calando,
1: sì.
0: Quindi cioè ci sta abbandonando,
1: sì.
0: E in questo preciso momento, quindi abbiamo praticamente alle nostre spalle questo tramonto di questo sabato 18 luglio 2026. Vogliamo ricordare che domani mattina c'è una tappa del Beach Tour, che questo tour che Radio Selene fa sulle spiagge.
1: Domani mattina dalle 10 alle 13, sia in diretta ovviamente
0: domani
1: su
0: con
1: Radio
0: Rebecca.
1: Selene. Domani con Rebecca Epifani e poi ci troviamo con tutti i nostri giochi, l'animazione, il divertimento, la musica, i gadget, i nostri sponsor, i nostri partner al Lido Go Go. Siamo a San Pietro Vernotico,
0: esatto.
1: Quindi veniteci a trovare.
0: Eh sì, e poi se volete vedere un po' quali sono le tappe, c'è il calendario.
1: Radioselene.it.
0: Potete consultarlo. Madonna!

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: detto... Fulminacci su Radio Selene. Allora, abbiamo detto che abbiamo quasi finito, ancora un po' di minuti insieme.
1: Peccato, peccato.
0: Mariano, guarda un po' la combinazione, la coincidenza, la nostra puntata di questa sera la chiudiamo con due colori.
1: Con due colori meravigliosi. Lei arriva dalla Sicilia e cantava ovviamente di colori un po' diversi della sua terra e non solo.
0: Eh sì, lei è Carmen Consoli dal 2000 in bianco e nero.

0: Che abbiamo così concluso, Mariano,
1: questo pianofortino così carino.
0: Allora tu adesso ti spogli, metti il costume e vai.
1: Io sono già lì al Lido Gogo, domani mattina dalle 10 alle 13 con Radio Selene. Vi aspettiamo sia per la diretta sia per divertirci tutti quanti insieme in spiaggia.
0: Per il nostro Beach Tour 2026 domani, infatti, in conduzione in spiaggia ci sarà Stefano Alicchio, mentre in diretta radiofonica la nostra Rebecca Epifani. Allora, ringraziamenti alla parte tecnica per questa diretta che abbiamo vissuto al parco commerciale Barimax, a Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Viviana Fasciano per quel che riguarda i social, quindi andate a vedere un po' su Instagram, teneteli sempre presenti, i nostri social. Instagram, Facebook,
1: accadono
0: perché
1: tante cose,
0: vi facciamo vedere un po' tutto quello che realizziamo anche quando siamo in esterna, oltre che quello che succede naturalmente nei nostri studi. Buona serata e grazie a Mariano.
1: Grazie a Maria Rita.
0: Buon weekend.
2: Radio Selene. Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
3: Beach Tour
2: tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella.

0: shopping. Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
3: Vivi e Rivivi.
2: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

0: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2016.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici.

0: 3. Food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
2: Festivals in piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio alle 21, incontro con il presidente della regione Antonio De Caro, e venerdì 31 luglio alle 21, appuntamento con lo scrittore Luca Bianchini.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
4: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Chi è? Radio Selene.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri!
6: Grazie Luca.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
6: Amori miei.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao, buona giornata.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Chi è Radio Selene?
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: E auguri!
5: Grazie Luca!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
5: Amori miei!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188. Oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao, buona giornata.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
4: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
6: Era un po' di tempo.

mixtures bridge.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Sono senza parole. Senza parole.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2002.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Chi è? Radio Selene.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: E auguri!
5: Grazie Luca.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
5: Amori miei.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188. Oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao, buona giornata.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te?

Rififi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selenio.

0: together. I want you to get together.
1: Rififi, l'appuntamento con la musica di origine controllata e selezionata da Enzo D'Argento, solo su Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.